Cari amici, anche questa puntata di Pillole di Musica si chiude qui. Sono Roberto, naturalmente, e vi ringrazio per aver condiviso con me storie, aneddoti ed emozioni che la musica sa far riaffiorare con delicatezza. Spero che queste note vi abbiano fatto compagnia, regalando un momento di calma, un ricordo o semplicemente un sorriso. Vi auguro una notte serena, piena di pace e di buona musica. Noi ci risentiamo la prossima settimana, giovedì prossimo, sempre dalle 21 alle 23, con Pillole di Musica. Ciao a tutti e grazie a tutti quanti quelli che hanno condiviso con me questa serata e che mi hanno mandato messaggi. Vi ringrazio molto. Ciao ciao a tutti.

0: ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it e cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
1: 1, 2, 3.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Pro Loco e Free Radio, venerdì 31 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 31 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
1: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao!
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio. Happy

0: hurt. Just wasn't meant to be, but somewhere down deep I still believe that we were.
1: Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Anna.
2: Buonasera Sergio, buonasera.
0: Il programma buonasera in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
1: In questo momento su Free Radio con Selve, ovviamente come tutti i lunedì sera.
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
1: Il programma che suona soltanto musica nuova.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Ritorna l'evento Note e Sapori, più conosciuto col nome di Art Basker Festival. Arte e cibo lungo le vie del paese, alla sua sesta edizione. Le serate di venerdì 31 luglio, sabato 1 agosto e domenica 2 agosto, lungo via Roma, ci saranno pittori e disegnatori di Arre, della provincia ma anche provenienti da fuori regione. Inoltre musica, danza, espositori, artigianato, area giochi e arti manuali, stand gastronomici disposti ai lati della strada. Via Roma diventerà una grande piazza animata da artisti di strada e artigiani che esibiranno i loro talenti e creazioni creando un'atmosfera magica e vibrante. Arre Basket Festival, dal 31 luglio al 2 agosto 2026, l'arte lungo le vie del paese. A cura del Comune e della Proloco di Arre, provincia di Padova.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 31 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 31 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: listening Free Radio, the radio station of our city. Free Radio can sell always and only beautiful music.
1: Buongiorno. Scopriamo cosa dicono per questa settimana le stelle di Evita.
2: Ariete.
1: Il segno dell'Ariete questa settimana è impaziente. Attende un po' innervosito alcuni risultati, alcune risposte, soprattutto nell'ambito professionale. E giustamente, perché sappiamo quanto avete investito nella nascita e nella cura di vari progetti. Ancora qualche giorno di attesa e poi riceverete le vostre risposte. La parolina magica per il segno dell'Ariete questa settimana è tranquillità.
2: Toro.
1: Ciò che distingue il segno del Toro è il carattere. Stavolta siete anche sin troppo buoni e tolleranti, ma attenzione a chi si approfitta della vostra magnanimità. Tenete le antenne, o meglio, le corna, ben ricettive e cercate di sentire chi del vostro entourage non è del tutto onesto o sincero. Le stelle invitano a non dar tutto per scontato e fare attenzione alle continue richieste. La vostra parolina magica è prudenza.
2: Gemelli.
1: Per i nati sotto il segno dei Gemelli, i recenti incontri hanno avuto un impatto molto positivo sulla vostra vita, soprattutto sulla salute. La pigrizia degli ultimi mesi vi ha appesantito e ingrigito, ma grazie a persone stimolanti, amanti dello sport e della salute fisica, ora avete una motivazione in più per rimettervi in forma e prepararvi al meglio per la bella stagione. La parolina magica per questa settimana per i Gemelli è salute.
2: Cancro.
1: Il Cancro, così intelligente e preciso, avrà a che fare con l'ennesima sfida professionale. Eh già, vi piace tantissimo mettervi in gioco, studiare, conoscere, provare, ed eccovi accontentati. Le stelle suggeriscono di vedere il tutto come una prova giocosa, visto che avrete a che fare con persone simpatiche e affascinanti, che renderanno questa sfida molto piacevole. La vostra parolina magica è divertimento.

0: Leone.
1: Amiche e amici del Leone, uscite un po' di più, muovetevi. Avete un carattere frizzante, un carattere gioviale ed è un vero peccato che vi barrichiate in casa. La stagione è quella che è e magari in questa vostra fase non ci sono stimoli abbastanza forti da vita sociale. Ma lo sapete che basta poco, due chiacchiere con un buon amico, qualche visita ad un familiare, insomma l'importante è circondarsi dei classici pochi ma buoni. La vostra parolina magica per questa settimana è compagnia.
0: Vergine.
1: I nati sotto il segno della Vergine danno libero sfogo alla creatività per la ristrutturazione di case, chi per sistemare appartamenti delle vacanze oppure per l'allestimento dell'ufficio. Bravi! Vi promettevate da tempo che bisognava rinfrescare un po' gli ambienti ed ora vi sentite particolarmente ispirati. Attenti però al portafoglio, non fate spese troppo azzardate. La vostra parolina magica è cautela.
0: Bilancia.
1: Il segno della bilancia si è deciso e finalmente vuole dichiararsi ed era ora. Cauti va bene, ma non esagerate. Le stelle vi invitano a correre il rischio, a buttarvi. La persona che vi piace è lì che attende un segnale, un movimento. Sappiate poi che agitazione e goffaggine non fanno altro che far trasparire di più i vostri sentimenti. Quindi lanciatevi prima che l'altra o l'altro si lancino a gambe levate. La vostra parolina magica per questa settimana è coraggio.
0: Scorpione.
1: Per i nati sotto il segno dello Scorpione, una nuova elettrizzante opportunità si sta affacciando all'orizzonte. Giustamente prendetevi il tempo che vi serve per capire, per riflettere. Si sa che tutto per voi passa al setaccio e usate sempre la saggezza, ma tanto non sarà una scelta azzardata perché prima di decidere ragionerete bene. La proposta però è davvero invitante, è degna del vostro bel caratterino. La parolina magica di questa settimana per gli amici dello Scorpione è occasione.

0: Sagittario.
1: Amiche e amici del Sagittario, qualche discussione in famiglia vi renderà facilmente irritabili. Voi che avete sempre quell'atteggiamento pacifico, vi scontrerete spesso con chi ha idee diverse dalle vostre. Qualcuno si impunta, obietta e non vuol sentir ragioni. Le stelle invitano ad usare la vostra capacità di persuasione impegnandovi un po' di più stavolta, visto che i soggetti sono davvero tosti. La vostra parolina magica è pacatezza.
0: Capricorno.
1: Il segno del Capricorno ha avuto parecchie difficoltà lavorative nel recente passato e finalmente sta uscendo da un periodo a dir poco frustrante. Avete dato molto, senza fiatare, portato pazienza e atteso senza perdere le staffe. Adesso però è giunto il tempo di confrontarsi, discutere e chiedere ciò che vi spetta, soprattutto dal lato economico. La parolina magica per questa settimana per il Capricorno è riconoscimento.
0: Acquario.
1: Per i nati sotto il segno dell'Acquario, sveglia! Proprio non vi accorgete che vicino a voi, molto vicino, c'è qualcuno che vi adora e pende letteralmente dalle vostre labbra. Siete così presi ed indaffarati da non vedere oltre il vostro naso. Guardatevi intorno invece, illuminate la vostra zona circostante. Lì c'è qualcuno che si è preso una bella cotta per voi. La vostra parolina magica è considerazione.
0: Pesci.
1: Nuotate in un mare di preoccupazioni, amiche e amici dei pesci. Proprio voi che di solito siete sempre così rassicuranti verso gli altri, con voi stessi faticate a darvi quel conforto, quella pace. Le stelle suggeriscono di non temere e non rimuginare costantemente. Cercate di distrarvi ed essere un pochino più leggeri. Quello che vi sta a cuore lo affronterete meglio se mollate la presa. La vostra parolina magica per questa settimana è sollievo. Amiche e amici, è tutto. Le stelle di Evita vi augurano una buona, magica giornata.
2: Sei all'ascolto di Free Radio.
3: Your favorite radio station.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

Ritorna l'evento Note e Sapori, più conosciuto col nome di Art Basker Festival, arte e cibo lungo le vie del paese, alla sua sesta edizione. Le serate di venerdì 31 luglio, sabato 1 agosto e domenica 2 agosto, lungo via Roma, ci saranno pittori e disegnatori di Arre, della provincia ma anche provenienti da fuori regione. Inoltre musica, danza, espositori, artigianato, area giochi e arti manuali, stand gastronomici disposti ai lati della strada. Via Roma diventerà una grande piazza animata da artisti di strada e artigiani che esibiranno i loro talenti e creazioni creando un'atmosfera magica e vibrante. Arre Basker Festival, dal 31 luglio al 2 agosto 2026, l'arte lungo le vie del paese. A cura del Comune e della Proloco di Arre, provincia di Padova.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: Sidrio ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.
1: Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zallin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Pro Loco e Free Radio, venerdì 31 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.
2: Lo vedi il mondo come piccolo?

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Ritorna l'evento Note e Sapori, più conosciuto col nome di Art Basker Festival. Arte e cibo lungo le vie del paese, alla sua sesta edizione. Le serate di venerdì 31 luglio, sabato 1 agosto e domenica 2 agosto, lungo via Roma, ci saranno pittori e disegnatori di Arre, della provincia ma anche provenienti da fuori regione. Inoltre musica, danza, espositori, artigianato, area giochi e arti manuali, stand gastronomici disposti ai lati della strada. Via Roma diventerà una grande piazza animata da artisti di strada e artigiani che esibiranno i loro talenti e creazioni creando un'atmosfera magica e vibrante. Arre Basker Festival, dal 31 luglio al 2 agosto 2026, l'arte lungo le vie del paese. A cura del Comune e della Proloco di Arre, provincia di Padova.

networking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

0: In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
1: Questa è Free Radio. Free Radio Conselve. Musica e informazione dal Conselvano.
2: Eh sì, amici. Musica e informazione dal Conselvano. E questa mattina c'è la musica. La musica di Free Radio con Mattinatissima Top DJ con Paolo Renzi fino alle 12 con le canzoni dell'estate 2026. Per quanto riguarda questo sabato, e per quanto riguarda naturalmente tutti i sabato mattina, con anche novità, non ce ne sono tante perché in questo periodo, diciamo così, le canzoni dell'estate ormai si sono posizionate molto molto bene, sono in classifica al 100%, e quindi aspettiamo a settembre quando usciranno le canzoni per l'autunno. Quindi noi restiamo assieme fino alle 12 con Mattinatissima su Free Radio, la musica, quindi 24 ore su 24 e soprattutto con le canzoni dell'estate. In questo sabato 25 luglio 2026, ormai siamo quasi anche alla fine del mese di luglio, entreremo nel mese di agosto, il mese delle vacanze, no? Anche se magari le vacanze per tanti di voi sono appena iniziate, già sicuramente sulle strade si vede che ci sono parecchie auto sulle autostrade sicuramente per andare nei posti di villeggiatura, e quindi per coloro magari che sono sui posti di villeggiatura, cosa diciamo? Diciamo buone vacanze. Ma adesso, amici, c'è la sigla.

Quindi mattinatissima Top DJ con Paolo Renzi e sicuramente la musica dell'estate 2026. Iniziamo subito alla grande con Achille Lauro, il suo nuovo singolo dal titolo La città degli angeli. Poi Angela Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore e Baby K tutta Tuca Macarena. Ma adesso ascoltiamo il nuovo singolo di Achille Lauro, La città degli angeli.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: La canzone di Baby K, Tucca Tucca Macarena, canzone diciamo così molto ma molto estiva, sì, perché il latinoamericano di solito d'estate è molto ma molto più attivo rispetto all'inverno, no? Sì. E quindi si balla molto più volentieri il latinoamericano dell'estate, no? Quindi Baby K, poi abbiamo ascoltato anche Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore e Achille Lauro, La Città degli Angeli, sicuramente canzoni dell'estate 2026, poi tra l'altro anche viste nei programmi sulle TV, vale a dire sulla Rai e anche su Italia 1, Base di Life oppure Summer Hit su Rai 1, sicuramente sono le canzoni dell'estate, no? Come questa che andiamo ad ascoltare anche adesso, Anna con Wild Girl Wasted, poi Blanco Los Angeles e Julie e Biagio Antonacci con l'ultima canzone. Ma iniziamo con Anna, Wild Girl Wasted. Yeah.

0: fantasia.
1: Ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio Consegna.
2: E abbiamo ascoltato anche la canzone di Giuli e Biagio Antonacci, si intitola l'ultima canzone che è uscita anche tra l'altro il 19 giugno 2026, come estratto dal suo album Solito Cinema di Giuli. È una ballata naturalmente pop melodica, intensa e molto emotiva, scritta e composta da Biagio Antonacci. Mentre noi continuiamo la musica e soprattutto vi ricordo che questa è Free Radio in diretta mattinatissima Top DJ con Paolo Renzi fino alle 12 con la musica più programmata della settimana e soprattutto la musica dell'estate 2026 come Another E54, Talk to You, poi Aira, Star e Peggy Goo con War Women e Bob Sinclair con Keisha I Can Wait. Ma continuiamo con la musica internazionale, Another 54 Ultra, Talk to You.

0: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.
1: Naviga e lavora sul nostro sito sicuramente, senz'altro voi lo potete fare benissimo, perché quelli coloro che lavorano nell'ufficio o anche in produzione possono farlo benissimo ascoltando Free Radio. www.freeradioconserve.it, andate sul sito e cliccate play e ascoltate la musica 24 ore su 24 di Free Radio. Se magari così volete interagire con noi o qualche messaggio, qualcosa, qualche saluto, 378 06 55 630. Abbiamo creato tre canzoni, una più bella dell'altra, sicuramente magari se state facendo le faccende di casa potete benissimo ballarvele, sicuramente, ma anche queste che stanno arrivando sono tre canzoni che si possono ballare senz'altro. Serena Barrancale, Levante e Delia, Al mio paese, poi Pinguini Tattici Nucleari, Sole, Scusa, Lo siento e Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola. Ma iniziamo con Serena Barrancale, Levante, Delia e Al mio paese.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Tommaso Paradiso con questa canzone per l'estate 2026, Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso, quindi è un singolo pubblicato ancora a giugno ed è uno dei brani più rappresentativi del suo immaginario pop sentimentale, estivo, frizzante, malinconico sotto la superficie. Il tema naturalmente è la Coca-Cola agitata, è la metafora centrale, è un amore che nasce all'improvviso, ribolle, ti manda sotto sopra e rischia di esplodere da un momento all'altro come la Coca-Cola naturalmente. C'era già un altro negli anni 80 che lui se la portava a scuola la Coca-Cola ed era Vasco Rossi, no, con bollicine. La Coca-Cola sicuramente è uno dei delle bevande più gettonate naturalmente per quanto riguarda da bere, no? Bene, noi continuiamo con la musica, ascolteremo ancora musica italiana, soprattutto sempre dall'estate, con la canzone di Francesco Gabbani, Summer Funk, poi Emma e Fabri Fibra, Antidroga, e Fred De Palma, Anita e Amy Schilla con La Testa Gira. La testa gira, ragazzi, la testa gira, perché questa è la musica di Free Radio. Adesso Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Questa è Free Radio. Free Radio consente. Scarica le nostre app sempre aggiornate.
1: E questa è sempre Free Radio Conserve, naturalmente questa è mattinatissima Top DJ in questo sabato 25 luglio 2026, ormai siamo quasi alle ore 11, quindi in diretta sono le 10.55 minuti primi, io sono Paolo Renzi e resteremo assieme fino alle 12 con la musica dell'estate 2026, come questa che andremo ad ascoltare, canzone che è un po' particolare, canzone che rispecchia i film horror, ovvero sia Dracula, Taming Pala. Poi ascolteremo Bruno Mars, All My Soul, The Romantic e Uzza Solto con Jamaican Bam Bam. Ma adesso ascoltiamo questa canzone che sta andando veramente forte dappertutto e anche in classifica molto bene, si sta alzando molto bene. Taming Pala con Dracula.

anche questo trio di canzoni sono state canzoni da ballare sicuramente, canzoni estive, molto molto estive. Questa è Free Radio, ancora musica, e adesso ritorniamo alla musica italiana con un duetto già avuto parte ancora tempo fa, Gianni Morandi e Alessandra Moruso con Hit Parade, questo nuovo singolo, poi Gaia con Bossa Nostra e Gabri Ponte e Jovanotti, un altro bel duetto che la canzone si intitola DNA. Ma adesso ascoltiamo la canzone di Gianni Morandi e Alessia e Alessandra Moruso con Hit Parade.

0: Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Il DNA di Gabri Ponte e Jovanotti, questo duetto che è la prima volta che si incontrano e quindi hanno fatto questa canzone DNA. Poi Gabri Ponte, grande protagonista, soprattutto DJ e producer, quindi un grande personaggio, assieme a Jovanotti ancora più grande. Bene, continuiamo sempre con la musica e soprattutto con il nuovo singolo di Irama con Cabana, poi J-Ax, Happy Yayo, perché però anche no, e poi Noemi con la canzone Tu cosa fai questa sera. Ma adesso ancora musica, Irama, Cabana.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della

0: E Noemi, con Tu cosa fai questa sera? E cosa facciamo questa sera? Questa sera andiamo in piazza a vedere chi c'è questa sera. Ballo latinoamericano? Ah, eccoli qua. Serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin, DJ, animazione a cura delle scuole Little Crazy, ASD e Salsavor. che titolo. Quindi questa sera, ricordate, qui in Piazza Cesare Battisti, questa serata di salsa e merengue, no? Tanto per ballare, molto molto ballabile. Bene, noi continuiamo sempre con la musica, con Karol G e Manu Chao con Guayando pure il mondo, viaggiando per il mondo, poi Katy Perry, Watch in Burn e Lady Gaga con Runaway. E adesso ascoltiamo Karol G e Manu Chao con Guayando pure il mondo.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: runway.
1: Questa è Free Radio. Free Radio consente. Scarica le nostre app sempre aggiornate.
2: Amici, scaricate le nostre app sempre aggiornate e sicuramente potete ascoltare Free Radio sulle vostre app, sul vostro telefonino, oppure se andate sul nostro sito www.freeradioconserve.it andate e cliccate il play, ascoltate anche la radio durante il lavoro, perché si può fare benissimo nel vostro ufficio o anche in produzione sicuramente. Bene, continuiamo con la musica, sempre Urgel, Imahel, Angel e Ultranate con Moving to the Sun, poi Gorgo con Loco Loco e Madonna e Sabrina Camperdi, che tra l'altro anche Madonna ha già fatto il nuovo singolo. La canzone si intitola Bring Your Love. Ma adesso ancora musica, Urgel, Imahel, Angel e Ultranate con la canzone Moving to the Sun.

0: something I want to talk about.
1: Stai ascoltando Free Radio Conselve.
2: Free Radio Conselve.
3: Sempre Free Radio Conselve qui questo sabato 25 luglio 2026. E volevo salutare anche i nostri amici, ovvero sia colleghi di Free Radio, che naturalmente sono la Eva e Sergio, che sono andati da Danta di Cadore, pensate un po' dove sono. Quindi un saluto a Eva e a Sergio, che stanno sicuramente ascoltando Free Radio. Bene, continuiamo con la musica, Safe con la canzone Buona Domenica, poi Mark and Cremont con la canzone Partenope assieme a Serena Brancale e The Colors, e Samurai J e Vita Salamanca con Flamenco Paranoia. Ma adesso amici, Safe, Buona Domenica!

Giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

0: e mi sono assentato un po' perché stavo parlando con un collega. Bene, continuiamo. No, non continuiamo più perché è finita. Eh sì, è finita, è finita. Abbiamo ascoltato tante canzoni, le canzoni dell'estate 2026, anche tra l'altro Jovanotti e Michele Zarrillo. E quindi si conclude così l'appuntamento della mattinata, mattinatissima Top DJ con Paolo Renzi e soprattutto con le canzoni dell'estate 2026 qui su Free Radio. Vi ricordo che ascolteremo ancora musica, sicuramente la musica di Free Radio non si ferma e continua. E poi soprattutto il sabato mattina ritorna sabato prossimo sempre per ascoltare le canzoni dell'estate 2026. Quindi ciao a tutti e a risentirci a sabato prossimo e soprattutto buon weekend, buon sabato e buona domenica. Ciao!
1: Ritorna l'evento Note e Sapori, più conosciuto col nome di Arbusker Festival. Arte e cibo lungo le vie del paese, alla sua sesta edizione. Le serate di venerdì 31 luglio, sabato 1 agosto e domenica 2 agosto, lungo via Roma, ci saranno pittori e disegnatori di Arre, della provincia ma anche provenienti da fuori regione. Inoltre musica, danza, espositori, artigianato, area giochi e arti manuali, stand gastronomici disposti ai lati della strada. Via Roma diventerà una grande piazza animata da artisti di strada e artigiani che esibiranno i loro talenti e creazioni creando un'atmosfera magica e vibrante. Arbusker Festival, dal 31 luglio al 2 agosto 2026, l'arte lungo le vie del paese. A cura del Comune e della Proloco di Arre, provincia di Padova.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve. Yeah!

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 31 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Ritorna l'evento Note e Sapori, più conosciuto col nome di Arbusker Festival. Arte e cibo lungo le vie del paese, alla sua sesta edizione. Le serate di venerdì 31 luglio, sabato 1 agosto e domenica 2 agosto, lungo via Roma, ci saranno pittori e disegnatori di Arre, della provincia ma anche provenienti da fuori regione. Inoltre musica, danza, espositori, artigianato, area giochi e arti manuali, stand gastronomici disposti ai lati della strada. Via Roma diventerà una grande piazza animata da artisti di strada e artigiani che esibiranno i loro talenti e creazioni creando un'atmosfera magica e vibrante. Arre Busker Festival, dal 31 luglio al 2 agosto 2026, l'arte lungo le vie del paese. A cura del comune e della Proloco di Arre, provincia di Padova.

desideri ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa, dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 31 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

networking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Ritorna l'evento Note e Sapori, più conosciuto col nome di Arbusker Festival. Arte e cibo lungo le vie del paese, alla sua sesta edizione. Le serate di venerdì 31 luglio, sabato 1 agosto e domenica 2 agosto, lungo via Roma, ci saranno pittori e disegnatori di Arre, della provincia ma anche provenienti da fuori regione. Inoltre musica, danza, espositori, artigianato, area giochi e arti manuali, stand gastronomici disposti ai lati della strada. Via Roma diventerà una grande piazza animata da artisti di strada e artigiani che esibiranno i loro talenti e creazioni creando un'atmosfera magica e vibrante. Arbusker Festival, dal 31 luglio al 2 agosto 2026, l'arte lungo le vie del paese. A cura del Comune e della Proloco di Arre, provincia di Padova.

0: In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
1: Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es

0: Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zallin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 31 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 31 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: Che?
1: Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Buon pomeriggio amici e amiche di Free Radio.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: Vostra Evita, eccomi qua pronta, prontissima per
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend
1: del venerdì pomeriggio che ci inoltra, ci trasporta verso il fine settimana.
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio
1: all'Happy Hour.

torna l'evento Note e Sapori, più conosciuto col nome di Arbasker Festival, arte e cibo lungo le vie del paese, alla sua sesta edizione. Le serate di venerdì 31 luglio, sabato 1 agosto e domenica 2 agosto, lungo via Roma, ci saranno pittori e disegnatori di Arre, della provincia ma anche provenienti da fuori regione. Inoltre musica, danza, espositori, artigianato, area giochi e arti manuali, stand gastronomici disposti ai lati della strada. Via Roma diventerà una grande piazza animata da artisti di strada e artigiani che esibiranno i loro talenti e creazioni creando un'atmosfera magica e vibrante. Arbasker Festival, dal 31 luglio al 2 agosto 2026, l'arte lungo le vie del paese. A cura del comune e della Proloco di Arre, provincia di Padova.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Tanta musica nuova, appena sfornata.
0: Il programma in diretta condotto da Anna Codelo e Sergio Cobuccio.
2: In che senso?
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
3: Se i miei calcoli sono esatti.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

che rievocasse sostanzialmente quella che è la malinconia di un weekend passato, magari al mare, al lago, in montagna, in città o semplicemente sul divano. Un grandissimo Rezza Capa Caparezza, questa volta featuring Tony Hadley. Il pezzo che ci siamo ascoltati stasera, così giusto per cominciare il nostro Simply the Best, era intitolato Goodbye Malinconia. E voilà! Allora, siete pronti? Mi sto riscaldando, i motori.

dei ragazzi a cause de garçon, je suis Catherine Deneuve. Pessimo francese, beh, però ci provo. Nella vita, ragazzi, bisogna provarci, perché se non ci provate non riuscite. Come dicono qui in Veneto, bocca sarà, non ciappa mosche.

So Cruel. 378-06-553 no, 630, scusate, ho messo il 3 davanti al 6, allora lo rifaccio per chi non ha fatto in tempo perché è stato troppo veloce. Era 378-06-55-630. Ora l'ho detto per lungo e per largo, se volete posso anche partire dall'ultimo numero e andare al primo, così vi confondo le idee totalmente. Però era soltanto per dirvi che se avete voglia, così magari, di mandarci un saluto, lo potete fare sicuramente attraverso un WhatsApp che ci mette nella condizione di salutarvi. Ace of Base era Cruel Summer, e come Superman entra qui colui il quale che passa attraverso le porte senza aprirle.

0: E così, giusto perché gradiamo, ve l'ho fatto ascoltare come al solito fino all'ultima goccia. Marion Gold degli Alphaville, ha un nome tedesco impronunciabile, per cui direi di lasciarlo perdere, nella fattispecie Hartwig Schierbaum. Ragazzi, ancora una volta ho cannato per quanto riguarda la questione tedesco.
1: Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.
0: Sì, lo facciamo proprio noi. Potete affidarvi alla nostra emittente web. E dicevo, appunto, impronunciabile il nome del leader degli Alphaville, ma è così. A volte, giustamente, nella semplicità, le persone trovano la loro felicità. Quindi semplicità è uguale a felicità. Così come quando si ascolta un brano così che ti fa fischiettare. Oh. Beh, l'esempio è quello che abbiamo in sottofondo. Un pezzo che ormai ha ben 40 anni, più o meno. 1977, siamo nel 2026. Sì, più o meno è quello. Paul Stewart, la copertina indimenticabile, bella, fumettistica. Il pezzo che dava il titolo anche a tutto l'album, quel periodo, era Ear of the Cat.

E vediamo un po' che cos'è che si può fare con un pezzo del genere così messo lì. Sicuramente non tenuto al massimo del volume, così in sottofondo, così mentre sto facendo qualcosa, sto leggendo un libro. Pure no, visto l'orario, secondo me mi sto iniziando ad appropinquare verso i fornelli, pensando magari di aprire il frigo e trovare una bottiglia di un buon bianco fresco, così da versare in un bicchiere e magari condividere con l'altra persona che è innamorata o innamorato, ti guarda mentre tu sfornelli. Vabbè, se vi viene voglia, magari mandateci un WhatsApp al numero che vi ho detto, oppure utilizzando il tasto WhatsApp prontissimo sull'applicazione. Lo potete fare, molto facile. Se vi viene in mente di che come usare questa musica, ditecelo. Sarà un piacere condividere con gli altri.

Perché dovete sapere che il mondo è pieno di burloni. Quindi quando uno ti vuole far stare così male, a volte non serve un lungo discorso, basta magari anche una sola parola. Ma quanto è bello questo pezzo, raga! Allora avete fatto quello che dicevate di voler fare, cioè versarvi sto bianco nel calice così con quel pezzettino di parmigiano, eh? E già vi vedo, avete abbandonato i fornelli uno di fronte all'altro mentre state masticando il parmigiano, bevete un sorso di vino e dite:

Non so perché ho questa immagine di due persone che si ballano davanti con, senza dirsi nulla. Figli delle stelle, Alan Sorrenti, Made in Italy. Assolutamente, era il 1977, eravamo poco più che ragazzini. Così, giusto per rimanere in tema, sempre gli anni 70. Un pezzo che voglio dedicare a un mio amico carissimo, Gigione, tutto per te. So che questa è roba che fa per te. Già ti vedo correre verso mete proibite, o neanche tanto proibite. Va bene, dopo una.

Tanto vabbè, vanno ricordati gli amici. E così vogliamo anche ricordare altri amici che ci stanno ascoltando. Ok. Abbiamo salutato il mitico Gigi dedicandogli questa Can't Get Enough of Your Love, Baby. Barry White, a lui piace moltissimo, come del resto, vabbè, vogliamo salutare un altro carissimo amico che ci scrive dalla provincia di Verona, che sta percorrendo la Transpolesana, ragazzi, che non è la Transsiberiana, ma è la Transpolesana, una cosa similare, anche perché più o meno ci siamo. Non è che si goda un panorama proprio, diciamo così, esagerato. Enrico, tutto per te. I Bee Gees. Buon ascolto. Siete su Free Radio.

E che ci volete fare? Lo voglio dedicare anche a tutti i brasiliani che purtroppo ieri hanno avuto una grande delusione. E mi spiace per loro. Floriana, anche lei ci ascolta, fedelissima ascoltatrice, insieme ad Antonio Rosari. Allora li salutiamo tutti e tre. Un pezzo di mezzo, come si può dire, però le battute erano quelle, quindi alla fine le abbiamo volute, eh? Abbiamo fatto un viaggio nel 1977, dopo siamo andati nel 1974, adesso siamo nel 1975, però siamo sempre lì, siamo in quello che è un periodo storico indimenticabile per i più, quelli che l'hanno vissuto. Un altro pezzo, rimaniamo negli anni 70 ancora, questa volta con i Dire

No, voi mi dovete dire come si fa a interrompere questo pezzo. No, non lo fa. Non lo fa. Ce l'ho fatta a tenere duro. Nonostante il manuale dell'intrattenitore radiofonico non permetterebbe di arrivare fino all'ultima goccia di un brano, io l'ho fatto, perché i Dire Straits lo meritano. Un saluto a Bianca, che ci sta ascoltando evidentemente, se no non ci avrebbe scritto. Le dedichiamo questo pezzo, so che le piace, so che è il suo. È Billy Idol. Questa è la mitica.

E che devo dire? Cambia spacciatore. L'unica che posso dirti. Grandissimo Billy Idol, tutto dedicato a quelli che hanno ancora qualcosa da dire nella vita e soprattutto non hanno paura di dire qualcosa di diverso da quello che magari ascoltano. Tutto per voi ragazzi, ma come diceva il buon Alberto Sordi, spaghetti, siete qua, io ve magno. Rock and roll, ancora una volta, dedicato agli amici dei Tosi di Tribano.

Beh, intanto ragazzi, anche un bicchiere di Barolo ci sta. Come dicono i migliori sommelier, allora diciamo che vi propongo, e anzi vi ho proposto, un calice di Barolo di rara bontà. Era il 1970 quando i Black Sabbath si facevano sotto con la loro Evil Woman, brano che magari è passato così senza darvi particolari emozioni, però che ha un grande significato. Significato come questo dei Boston: non guardarti indietro.

cioè tipo, senti sta chitarra, che storia, cioè veramente mi prende un casino. Vabbè, è Boston, che poi sta nel Massachusetts, che avete presente, che è il lato East Coast, eh? L'album ancora degli anni 70, e più precisamente degli anni 1978, era intitolato The Journey. Il pezzo incredibilmente bello, incredibilmente ritmato, divertente, così spassionato, scanzonato, no, non so, possiamo aggiungere altri aggettivi, non lo so, che fa da eco poi al brano che segue. Ben ascolto, buon ascolto, anzi, benvenuti. Questa è Free Radio. Non dimenticatelo mai. La radio che vi fa passare solo i più grandi successi, quelli che fanno bene alle orecchie, come questo dei Bauer.

chissà quanti hanno cominciato a fare surf proprio adesso, il periodo, anche se proprio non c'è una bava di vento, bisogna arrivare l'ora più o meno di pranzo. Quando ieri ho fatto un po' che, quelle che sono le vasche, dal caldo che è insopportabile mi seguiva, non riuscivo proprio, facevo surf con le orecchie.

Quando si dice che uno ha il cuore di ghiaccio, dice tu hai il cuore di ghiaccio, per non dire di vetro. Una cosa durissima. Però ricordate sempre che è sufficiente a volte veramente un sassolino piccolo piccolo, ignobile, che nessuno con quale nessuno ci scommetterebbe. E questo cuore automaticamente si distrugge. Mamma mia, che discorso difficile. A volte viene meglio dei discorsi che faccio. Veramente, non so neanch'io. Ehi! Allora la buttiamo in musica. Sono venuti a trovarci Bananarama.

con voi c'è Mr. Joint, con voi c'è Simply the Best, programma che tra l'altro potete riascoltare se avete voglia in due modi, o direttamente sull'applicazione alla voce replay, vi andate a cercare Simply the Best, oppure in alternativa il venerdì da mezzanotte, che significa la notte di venerdì, per due ore così vi facciamo compagnia anche in quegli orari un po' particolari. Non molliamo mai, i Rumble Minutes continuano a girare alla stessa velocità. Dopo Bananarama è il turno di Bon Jovi.

ce la siamo detta tutta, tutta fino in fondo. Salutiamo gli amici di New Style. Il bar, gelateria, pasticceria,

E voi lo sapete che se andate lì a prendervi l'aperitivo, per esempio, stasera, ci trovate Free Radio, ci trovate Bon Jovi e ci trovate Bad Medicine, che è il pezzo che è appena sfuggito dalle onde. E va bene ragazzi, per mostri sacri non può mancare che lui.

È uno di quegli esperimenti che non è che faccio tutti i giorni, però mi piacerebbe. Non so a quanti di voi piacerebbe fare due salti al buio. Grandissimo Bruce Springsteen, era targato 1984 questo pezzo e dava il titolo anche all'intero album che appunto produsse Bruce Springsteen proprio in quell'anno. Si intitolava Best Songs. Si intitolava Dancing in the Dark. Così completamente nuovo il genere che andiamo ad ascoltare, lo dice anche lui, Bob Marley. Lo dedichiamo a una nostra ascoltatrice che si chiama Marta.

buon bagno se lo stai facendo, se no buon bagno di sole piuttosto che di sabbia, vedi tu, insomma, a meno che tu non sia proprio addirittura sugli scogli. Grande battuta, va bene. Jamming, Bob Marley and the Wailers, grandioso pezzo rimasto totalmente nella storia della musica reggae, uno dei

giusto così per darvi qualche dritta su Anastasia. Direttamente dagli Stati Uniti, adesso piomberà qui in Italia. E tra l'altro, da quello che mi risulta, sarà anche ospite a Padova con un concerto al Gran Teatro Geox il 7 ottobre, per quelli che magari vogliono approfondire. Il 9 ottobre sarà a Firenze, il 10 a Brescia,

e faticosamente ho ripreso la posizione, perché voi sapete che noi qua siamo in vetrina, quindi a volte ci viene voglia di ballare, ci viene voglia di mostrarci.

I Cameo, quelli di Word Up, erano con noi e li abbiamo appena abbandonati per lasciare posto ancora una grande hit che ci ricorda che negli anni 90 più o meno si ballava tanto, forte, soprattutto in estate quando le discoteche erano all'aperto.

come nel caso di Free Radio. Ditelo ai vostri amici, ma è semplice. Scarica l'app e ascolta direttamente, senza far fatica, a costo zero. Perché noi siamo un servizio gratuito, tutto per voi. È grande passione. Di più. Two can play that game. Due possono giocare questo gioco, ragazzi, voi e noi.

Welcome to the Game, perché il gioco non finisce qua, ragazzi. 120 minuti di musica, tutto al top, dalle Alpi alle piramidi, a cappella.

Oh ragazzi, non perdetevi. Io cerco di tirarvi su, voi mi scappate. Che poi non si dica che metto soltanto musica anni 70, 80, dice, ma tu sei c'è un chiodo. Mi vizi quelli che amano gli anni 70, 80 e mi trascuri quelli che amano gli anni 90. Anche perché c'è in giro, c'è veramente, c'è un bellissimo format che portano in giro per l'Italia, che soddisfa i palati novantini. Si può dire così? Cappella ragazzi, You Got to Let the Music, il pezzo che abbiamo ascoltato poc'anzi.

anni 70. Dovevo salutare Cristina anche, che ci sta ascoltando. Ciao Cri, stammi bene, grazie di esserti sintonizzato.

avete fatto alzando il pugno verso l'alto e saltando contemporaneamente. Run Run Rasputin, erano i Boney M quando ormai ci avviciniamo all'ultima vasca.

Mr. Joint, sempre con voi. Simple the best, sempre con voi. Free Radio Conselve, l'unica, la migliore, quella di Conselve. Va bene ragazzi, siamo passati da Rasputin e Boney M a un altro autore italiano molto molto in gamba.

piramide, dagli Stati Uniti all'Inghilterra, dalla Francia all'Italia, da dove volete, da Roma a Milano, da Firenze a Como, da Bologna a Taranto, comunque un'unica direttrice, la musica. Posso? Posso, ti spiace? Carl Brave, featuring Mags Gazzè. Ah, è lui che mi fa impazzire. Ma non solo, non solo, perché un altro grande lascia il posto, Mags Gazzè, un altro grande, dicevo. Cesare Cremonini, questo è uno di quei brani che ascolto sempre volentieri. Mi piace anche vedere il video, eh.

0: è sicuramente una delle pretendenti alla Coppa del Mondo di soccer, che in questo preciso periodo si sta un po' tenendo lì. Così come amiamo l'Inghilterra, perché c'è uno dei più grandi tornei che fanno parte dello slam tennistico, appunto Wimbledon. Pensate quante cose che l'Inghilterra ci evoca, eh? Incredibile. Cesare Cremonini, con l'aiuto di Jovanotti, dal suo Greatest Hits, l'abbiamo tirato fuori quando era il 2010.
1: Welcome to the new dimension of disco music. New rhythms, new style.
2: In onda su Free Radio Conselve.
3: We enter the magical and fantastic world of from disco and new disco.
2: Ogni mercoledì alle ore 23 e ogni venerdì alle 19:30. Zaira DJ.
1: Ladies and gentlemen, I have the pleasure of introducing you to the console, Zaira DJ.
4: From disco to disco.
0: Mi raccomando, ascoltiamolo, è veramente un grandissimo DJ. Così, giusto per dare spazio a David Guetta. Sapete che nel nostro programma non manca mai. Salutiamo Adriano, che ci sta ascoltando addirittura da Belluno, pensate. Potere della web radio, arriviamo ovunque.

È una vera macchina del tempo questo pezzo, incredibile, mi ha portato indietro, mamma che bello, quando si poteva fumare nei locali. Ve lo ricordate quando si poteva fumare nei locali? Cioè tu praticamente in discoteca, che non c'era una finestra, si poteva fumare. Tra un po' noi non potremo, ah, io non fumo più, e vi consiglio di farlo anche voi perché è un grandissimo salto, anche là in fondo, consiglio, spassionatissimo, però diciamo che adesso siamo arrivati al punto che non si può fumare neanche in mezzo alla strada. Non so se lo sapete, negli Stati Uniti ci sono dei luoghi in cui è vietato fumare fuori, e non è chiaro il motivo, poi magari c'è una centrale nucleare a 2 chilometri, però non si può fumare fuori. Grande limitazione alla libertà. Ragazzi, siamo quasi all'epilogo di questa maratona musicale, insieme a me che sono Mr. Joint, insieme a Simply the Best, che è il nome della trasmissione che ho l'onore di condurre in questa stupenda radio che è Free Radio Conselve. Allora, dicevo, siamo arrivati veramente ormai agli sgoccioli, giusto il tempo dell'ultimo pezzo. Intanto ci siamo ascoltati Didi Jackson e la sua, anzi la loro, visto che erano in tre, Automatic Lover. Oh yeah! E con che cosa potevo lasciarvi se non con un brano di quelli che con la B maiuscola? Della Soul! Quando non rispondono.

0: Zella Soul, sì. Giusto così per concludere l'appuntamento del lunedì dalle 18.30 alle 20.30 e poi in replica da mezzanotte alle 2 il venerdì notte, cioè la notte che separa il venerdì dal sabato. Quale momento migliore per ascoltarci, ragazzi? Allora non mi resta che ringraziarvi, abbracciarvi tutti, dirvi ancora arrivederci a lunedì o a venerdì e lasciarvi nelle mani di New Entry con Anna Codemo e Sergio Cobucci. Da Mr. Joint è tutto, bye bye!
1: Mr. Joint!
2: Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi e le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve. Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 31 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve. Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi e le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.
3: Welcome to the new dimension of disco music. New rhythms, new style.
4: In onda su Free Radio Conselve.
5: We enter the magical and fantastic world of from disco and new disco.
4: Ogni mercoledì alle ore 23 e ogni venerdì alle 19.30.
3: Zero DJ.
2: Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 31 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve. In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
3: Welcome to the new dimension of Afro House music. We enter the fantastic dimension of African

ritorna l'evento Note e Sapori, più conosciuto col nome di Arbusker Festival, arte e cibo lungo le vie del paese, alla sua sesta edizione. Le serate di venerdì 31 luglio, sabato 1 agosto e domenica 2 agosto, lungo via Roma, ci saranno pittori e disegnatori di Arre, della provincia ma anche provenienti da fuori regione. Inoltre musica, danza, espositori, artigianato, area giochi e arti manuali, stand gastronomici disposti ai lati della strada. Via Roma diventerà una grande piazza animata da artisti di strada e artigiani che esibiranno i loro talenti e creazioni creando un'atmosfera magica e vibrante. Arbusker Festival, dal 31 luglio al 2 agosto 2026, l'arte lungo le vie del paese. A cura del comune e della Proloco di Arre, provincia di Padova.

0: New Entry.
1: Vieni, ti mostro come funziona.
0: Tanta musica nuova, appena sfornata.
1: Che cos'è, Scott? No, no, è fredda, ghiacciata.
2: In che senso?
1: Pronto a registrare? Se i miei calcoli sono esatti, ne vedremo delle belle.
3: E ne vediamo delle belle anche questa sera. Buonasera a tutti, bentrovati qui su New Entry, il programma che suona solo musica nuova. Anche quest'oggi puntuali come sempre dalle 21 alle 23, ovviamente in diretta su Free Radio Conselve. Questa sera da solo, solo soletto, perché questa sera non c'è la nostra Nina qui con me, e quindi questa sera sarà una puntata un po' diversa, un po' particolare. Ci sarà tanta musica, tante chiacchiere e soprattutto avremo tanti racconti del nostro weekend, visto che c'è stato un weekend abbastanza impegnativo e interessante questo weekend, almeno per quanto mi riguarda. Intanto diamo subito il numero della radio, il nostro numero WhatsApp aperto già da questo momento: 378-06-55630. Mandate pure i messaggi al nostro numero WhatsApp della radio. E io sono qui, tra l'altro piccolo disastro nel bagno della radio, c'è stato un piccolo disguido, ma va bene lo stesso, è crollato il soffitto, niente di che, io sono vivo, salvo e vivo e vegeto. Va bene. Allora, cominciamo già con i saluti, perché cominciano già ad arrivare i primi messaggi. Cominciamo a salutare una persona che sta crostolando il riso. Salutiamo Marta. Ciao Marta, benvenuta all'ascolto, bentrovata all'ascolto, anche perché non è la prima volta che ci ascolti. Fa piacere davvero tanto, anche perché Marta è una delle protagoniste, o meglio la protagonista di uno degli appuntamenti del mio weekend. Quindi poi ve lo racconto, e quindi diciamolo, è assolutamente da ascoltare, perché un weekend pazzesco. Siamo andati dal mare alle montagne, ai colli, davvero fatto di tutto questo weekend. Dunque, cominciamo con il racconto intanto delle canzoni che entrano. Voi lo sapete, noi facciamo sempre la lista delle canzoni che escono e diamo sempre un po' il punto delle canzoni che ci salutano dopo tre mesi, e questa sera ne salutiamo una soltanto. Salutiamo Rita Ora e Zerb con If It's Not Love. Quindi salutiamo questa canzone che è uscita ormai da meno di una settimana, anche perché la settimana scorsa era ancora buona. E noi andiamoci ad ascoltare adesso, Bradley Simpson. Stasera sono impappinato, sarà che questo weekend è stato intenso, però ho già cominciato a impappinarmi questa sera, va bene. Bradley Simpson con Susie, e poi torniamo col racconto del nostro weekend.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: E qua arrivano già anche le richieste delle canzoni, arrivano anche le richieste delle canzoni, mi scrivono, sarebbe bene una canzone di Alex Warren. Allora, bisogna vedere quando è uscita la canzone di Alex Warren, perché ne sono uscite diverse, non ne abbiamo in questo momento in playlist, però ci possiamo dare un occhio. Dunque, com'è andato il vostro weekend? Scrivetecelo al 378-0655-630. Il mio è cominciato veramente presto, è cominciato il giovedì sera, che è strano il weekend che comincia il giovedì sera con la cena aziendale a base di pesce, ma il giorno clou, ma lo posso dire? Sì, si può dire, il giorno clou del weekend è stato venerdì, perché ci siamo organizzati per un volo, come si dice in gergo, alla Golden, ossia alla Golden Hour. Il venerdì io d'estate, purtroppo, per fortuna, insomma, non lavoro al pomeriggio e quindi ho più tempo libero, e il pomeriggio di solito si può andare a volare, e quindi sapete che io ho sta brutta malattia, come dice qualcuno, e siamo andati con Marta, proprio perché vi ho citato prima, a farci un volo piuttosto lungo, perché devo dire è stato un volo, credo un'oretta e mezza di volo al tramonto. Siamo rimasti in volo praticamente fino a un minuto prima che scendesse sotto l'orizzonte il sole, anzi forse il sole è sparito anche nel mentre, e è stato un volo pazzesco, perché siamo andati verso il mare, abbiamo fatto tutta la costa della laguna di Venezia fino ad arrivare a Cavallino, Cassavio, quelle zone lì, e passando per il Lido di Venezia, quindi anche sul mare, poi sulla laguna, volo sulla laguna, poi dalla laguna siamo passati ai colli, siamo andati a vedere la rocca di Monselice, il mastio federiciano di Monselice, poi da lì siamo andati a vedere la zona di Arquas, Battaglia Terme, il Monte Ceva, insomma un bel volo dal mare ai colli fino quasi 2 ore, sì, qualcuno mi scrive quasi 2 ore, sì è vero, quasi 2 ore, e comunque li ho loggati, quindi le ho segnate, ce le ho, i minutaggi precisi ce li ho. Comunque bellissimo, davvero davvero bello, è stato uno dei voli più belli dell'ultimo periodo, e devo dire mi fa sempre piacere condividere questi voli con qualcuno che ha una grande passione come Marta, che sappiamo avere una grandissima passione per gli aeroplani, per il volo in particolare. Sempre se non mi rovescia l'aeroplano sotto sopra, ecco questo piccolo particolare. Scherzo, ovviamente. Marta, tra l'altro, è appassionata, e oltre ad essere appassionata, è una pilota, possiamo dirlo, anche se le licenze sono scadute perché per varie vicissitudini non le ha più rinnovate, però ha studiato per fare pilota anche lei, quindi piace condividere con chi ha questa grande passione la propria passione, è molto molto bello, fa molto piacere. Abbiamo visto anche, giusto, mi ricordano anche che abbiamo visto la fabbrica della grappa al cioccolato, la Chocoff, famosa, senza far pubblicità, a Bonollo qua di Conselve, siamo passati sopra, le ho mostrato un pochettino anche la zona, visto che lei è della provincia di Venezia, ma insomma ci sta, e poi ovviamente una pizzetta tranquilla lì in aviosuperficie, abbiamo mangiato una pizzetta, siamo stati lì, ma caspita che freddo che è arrivato poi, tutti bardati, almeno lei, io non avevo nulla per bardarmi, perché le temperature in questo periodo oscillano veramente veramente veramente tanto, devo dire però bello, volare al tramonto è sempre un qualcosa di spettacolare, perché i colori cambiano, vi lascio immaginare i colori della laguna, i colori del mare, i colori dei centri abitati, sui colli, poi non ne parliamo, cambia tutto, e ogni minuto che passa cambia il colore, cambia qualcosa, e cambia anche un po' alla volta, a furia di farle prendere in mano i comandi, riprende in mano anche lei l'aeroplano, e insomma ci siamo divertiti, e che spero che anche lei si sia divertita. Comunque... bene, abbiamo raccontato il venerdì, mi sono dilungato un po' troppo perché comunque è uno dei giorni più belli del mio weekend. Andiamo avanti con la buona musica, poi vi racconto il sabato e la domenica, che è stata un po' meno bella. Però andiamo avanti con Brandon Flowers con Paradise.

0: nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Oh, e dopo aver ascoltato Paradise, che è un po' il paradiso che abbiamo visto il venerdì con questo meraviglioso tramonto, peccato ci fossero un po' di nuvole a coprire gli ultimi istanti del sole. Andiamo a raccontare un pochettino quello che è stato il sabato invece, altra giornata importante nel weekend, ma dal clima un po' diverso, da un clima un po' diverso, perché sabato sono stato impegnato a speakerare alla famosa Beer Race, questo era il quarto e ultimo appuntamento del 2026 a Danta di Cadore in provincia di Belluno. Ero con la collega Eva Evita, la nostra collega qui di Free Radio, e che abbiamo praticamente fatto una sveglia, una levataccia all'alba. Siamo partiti alle 6 di mattina per essere alle 8 e mezza lì a Danta di Cadore, montare tutta l'attrezzatura, tutto l'impianto, microfoni e altro, perché alle 11 sono partiti, c'era tutta la parte iniziale dell'accoglienza, diciamo, dei partecipanti alla Beer Race, diciamo fra 400 e 500 iscritti, quindi un bel numero, e tanti si sono divertiti, veramente tanti, ma potrei quasi dire tutti, in questo che è stato il quarto appuntamento del 2026, ma soprattutto il decimo appuntamento ever di sempre della Beer Race. Tante birre spinate, tante birre bevute, tanto divertimento, la gente non sapeva veramente più come divertirsi. Ha finito la corsa, sono messi a fare dell'altro, chi a giocare a rugby, chi a tagliare salami. Addirittura ci hanno offerto una fetta di soppressa col filetto magro, di casa, figurati. E cioè, praticamente una festa che è continuata poi anche il pomeriggio e la sera, perché c'era il DJ set, e con gli amici della BVS, l'associazione bellunese Volontari Sangue, che ha coordinato e aiutato i ragazzi della Beer Race a organizzare questo evento insieme con gli alpini di Danta di Cadore. È bello, bello, bello. C'erano alle 8 e mezza di mattina 15 gradi, meno bello per me perché io adoro il caldo, ma poi durante la giornata ho tolto il maglione, ho tolto il giubbetto e si stava un po' meglio. Mi sono anche un po' preso, credo aver preso un po' di colore sulle braccia, almeno sono tornato che erano quasi rosse. La nostra vita è diventata rossa in volto perché non aveva cappellini o altro, io sempre col cappellino perché ormai ci sono abituato col cappellino della Beer Race, e niente, ci siamo divertiti, è stato un bel evento, stiamo a vedere per il 2027, credo che Danta potrebbe veramente essere una tappa ormai fissa per il calendario delle Beer Race. Domenica la risolvo in due parole. Domenica mattina mi sono svegliato con molta calma e poi il pomeriggio dopo pranzo mi sono preparato, mi sono sistemato lì sul tavolo a casa e mi sono messo lì a trascrivere un po' di ore di volo mentre pioveva, e quindi molto molto semplice la mia domenica, quindi una domenica un po' più easy, un po' più tranquilla. Intanto, piccolo spoiler, la canzone nuova che ci è stata chiesta di Alex Warren, che è intitolata Passenger, sta arrivando. Sta arrivando, non è ancora il momento di Passenger, ma arriva fra poco. Intanto ci andiamo ad ascoltare Conky con Don't Say Goodbye.

0: all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per smartphone.
1: E intanto ci scrive anche il nostro Roberto The Voice. Mi scrive: ciao Sergio, stai galleggiando? Buona serata. Allora sì, effettivamente sto galleggiando, perché dovete sapere che c'è stato un piccolo disguido nel bagno della radio. È venuto giù il soffitto, come vi raccontavo, perché probabilmente c'è una perdita al piano di sopra e c'è acqua ovunque. Io sto cercando di capire un attimo come risolvere la questione, ma chiedo aiuto dal pubblico, come si suol dire, se c'è magari qualcuno dello staff in ascolto, magari, vabbè, Roberto non lo so, però magari se c'è un Luca Bertoli a caso, o un mega direttore galattico a caso, un Antonio a caso. Aiuto, fra poco tiro fuori il canotto. Qua c'è un po' di acqua in giro, un po' di acqua in giro, bisogna un po' risolvere questa situazione. Va bene, cose che capitano. Allora, vi raccontavo poco fa che ci è stata richiesta una canzone. Effettivamente la canzone ha meno di 3 mesi di vita, non è quella probabilmente la canzone che ci è stata chiesta, ma effettivamente non ne sono uscite altre nel 2026 di Alex Warren in questo momento, quindi è l'unica canzone che possiamo mettere, e quindi andremo a mettere Passenger di Alex Warren. Quindi questa canzone ci è stata richiesta proprio ad hoc. Comunque Va bene. Allora, abbiamo raccontato un pochettino il weekend, abbiamo salutato gli amici che ci scrivono, ricordiamo sempre il nostro numero WhatsApp 378-0655-630. Mancano un po' di messaggi questa sera, di solito c'è sempre il messaggio di Domenico, giustamente questa sera Annina non c'è, anche perché lo sappiamo, Annina è impegnata col campo scout, perché lei fa parte degli scout di Conselve. C'è qualcun altro all'ascolto che ha fatto lo scout in passato, ma devo dire che non so come le stia andando, perché visto i temporali di questo weekend, le giornate che ci sono state con un po' di pioggia, soprattutto domenica, spero non abbiano beccato acqua, perché beccare acqua non è il massimo quando si è in tenda o si è in giro. E quindi speriamo bene. Io faccio un in bocca al lupo anche da lontano. Magari non so se ci sta ascoltando la nostra Annina, però in bocca al lupo per te. Io ci andrò in tenda e a breve vado in tenda anch'io. Devo organizzarmi, ma credo che me la porterò in aereo e andrò da qualche parte con la tenda in aereo. Perché no? Ci andiamo ad ascoltare finalmente la canzone di Alex Warren, anche se non è quella che voleva la persona che ce l'ha richiesta, però è l'unica che ha meno di 3 mesi di vita. Passenger, e lei, la persona che ce l'ha richiesta, è stata una passeggera, effettivamente. Venerdì.

0: all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV.
1: Oh, allora, visto che non c'era la canzone adatta e non era la canzone che è legata all'ambiente aeronautico, va bene. Giustamente io ho menzionato la tenda, ho menzionato la pioggia, ho menzionato quelle situazioni. Ci sono altri lavori, altre persone che vivono ogni tanto anche sotto la pioggia quando diluvia o altro. Ci sono anche i rampisti, quelli che sono alle rampe degli aeroplani nell'aeroporto, che sono degli eroi. Sì, sono degli eroi perché si beccano acqua, sole, vento, tempesta, pioggia, di tutto. Quello che capita, capita, si beccano tutto. E sono davvero degli eroi, ma non sono gli unici, ce ne sono davvero tanti di persone che soffrono in caso di problemi col clima o altro. Ma speriamo insomma bene, anche perché adesso c'è arrivato un altro messaggio sul nostro numero WhatsApp, lo ricordiamo, il 378-0655-630, dal nostro amico Antonio, che ci scrive: chi ha orecchie per intenda. Ma vabbè, non l'ho capita. Comunque, chi ha orecchie per intendere, intenda. Gli altri in camper o roulotte, come si suol dire, no? Va bene, credo di aver capito, inteso Antonio, capito tutto. Va bene. Allora, dunque, parlavamo dei weekend, scrivetemi, raccontatemi un pochettino com'è andato il vostro weekend. Questo weekend, tra l'altro, un weekend che è stato importante anche qui in piazza a Conselve. Ci sono stati concerti, c'è stata musica, c'è stato veramente di tutto, perché venerdì c'è stato un concerto magnifico, c'è stata praticamente tutti quelli che erano presenti hanno elogiato il gruppo che ha suonato qui in piazza, una serata blues, rock, country con i JJ and Blues, che hanno fatto un repertorio di Eric Clapton, JJ Cale e tanti altri artisti di quell'epoca, di quel periodo. Davvero una band, posso dirlo, numerosissima, 7 elementi, erano veramente in tanti sul palco. Loro si sono divertiti, noi sicuramente ci siamo divertiti qua in piazza, almeno chi era presente si è divertito. E poi sabato con la musica caraibica, con le selezioni di Stefano Zalin DJ e le scuole di musica, scusate, scuole di ballo, Little Crazy SD e Salsa Vor, che hanno animato la piazza, e c'era parecchia gente, davvero parecchia gente. Ma attenzione, perché il prossimo weekend ci saranno altre date, altri impegni per quanto riguarda la piazza Cesare Battisti qui a Conselve, perché venerdì 30 luglio torna Stefano Zalin con Baila Conmigo, sempre con musica caraibica, con l'animazione a cura di Baila Conmigo, che è una scuola di ballo anche quella. E poi sabato 1 agosto si chiude col country, col ballo country, con Country Tour, Country Storm, Albi DJ, DJ Nike, DJ Luca. Ma noi adesso ci andiamo ad ascoltare Elisa con Amore è.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conselve. Musica e informazione dal Conselvano.
1: Oh, abbiamo ascoltato L'amore è di Elisa. Bellissimo pezzo, è veramente bello. Lei ci sorprende sempre con queste canzoni nuove. Ogni tanto cambia il genere, ogni tanto cambia il mood, però piace sempre. Elisa è una spanna avanti agli altri, davvero. Che dire, allora abbiamo parlato un po' di musica, abbiamo parlato un po' di eventi, di serate, di queste serate che si tengono qui in piazza Cesare Battisti a Conselve in provincia di Padova. Lo ricordiamo sempre, noi siamo qui, vi aspettiamo, la nostra radio ha la vetrina proprio qui in piazza, quindi qualora vogliate passare a trovarci, passate, magari ci salutate dalla vetrina, entrate dentro e magari vi portate un canotto con i remi per cercare di sopravvivere all'allagamento dello studio, ma va bene lo stesso, va bene lo stesso. E non è l'unica, non sono gli unici eventi quelli che si tengono qui a Conselve, perché siamo partner anche di un altro evento, Note e Sapori, la sesta edizione di Note e Sapori con l'Arre Baskers Festival, con tutti gli artisti lungo le vie del paese di Arre, sempre qui in provincia di Padova, dal 31 luglio al 2 agosto. Praticamente tutta via Roma di Arre diventa una grandissima piazza animata da artisti di strada, artigiani che vanno ad esibire i loro talenti e delle creazioni uniche, creando ovviamente questa atmosfera magica e vibrante. Ci sarà tanto tanto divertimento, ovviamente tutti i bar, i ristoranti, gli stand gastronomici saranno aperti con i tavoli lungo il percorso della via centrale del paese di Arre. È stato qui con noi anche il sindaco a raccontare tutti gli appuntamenti di questa bellissima iniziativa. È stato ospite del nostro The Voice e ci fa sempre piacere quando gli amici dei paesi limitrofi vengono a trovarci, vengono a raccontarci quello che organizzano e quello che realizzano per il territorio. Ma ovviamente, visto che il country ci piace, abbiamo parlato di country qui a Conselve, lo ricordiamo, il primo agosto, sabato 1 agosto ci sarà il ballo country e ci andiamo ad ascoltare una canzone che ha sonorità country, però di mezzo c'è anche un DJ. Stiamo parlando di Kygo con Dan Timinski con Heaven on Your Mind.

0: Ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio con Selve.
1: E abbiamo anche i puristi del country, abbiamo i puristi del country. Vabbè, sì, effettivamente per eccellenza il Cotton Eyes Joe ci sta. Va bene così. Ma purtroppo non sempre possiamo mettere cose vecchie. New Entry, lo sapete, è il programma che suona solo musica nuova, musica che ha meno di 3 mesi di vita, e quindi non possiamo mettere il country, quello un po' più retro, un po' più datato, ma comunque bellissimo, che a noi piace parecchio. E anche perché a New Entry il country suona davvero spesso, tipo dalle 14 alle 14:30, praticamente quasi tutti i giorni, anzi no, tutti i giorni c'è un po' di musica country, quindi potete ascoltarla sempre qui su Free Radio. Vi ricordiamo, una radio, la nostra, senza scopo di lucro, quindi non c'è pubblicità, al massimo ci sono le promozioni degli eventi locali, e quindi ascoltatela perché è una bella radio, c'è tanta musica da ascoltare. Tanto saluto anche la nostra Evita, che sta ascoltando e ci sta scrivendo chiedendo lumi su quello che è successo in studio, che è tipo venuto giù mezzo soffitto. Vabbè, sì, tutto a posto, tutto bene, non ti preoccupare, questa sera va così, si vede che è andata via la nostra Nina, ha piovuto fuori, ha piovuto anche qua dentro evidentemente, non lo so. Torniamo alla musica nuova, c'è una canzone che adesso ci andiamo ad ascoltare, una canzone che ascolteremo questa sera per l'ultima volta, perché dalla prossima settimana esce dalla nostra playlist. Stiamo parlando di un artista italiano, quindi un po' di musica italiana ci vuole anche nel nostro programma. Parliamo di Eugenio in Via di Gioia. Il titolo della canzone lascia poco all'immaginazione, intitolata Baciamoci. Quindi ce l'andiamo ad ascoltare, visto che è l'ultima volta che possiamo ascoltarla, ce l'ascoltiamo proprio per l'ultima volta. Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
2: Immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore, giriamo un sequel migliore, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, 2 sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: te.
1: Scarica le nostre app, sempre aggiornate.
2: Ogni martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.
3: Oh, allora, abbiamo sentito anche il promo di Do Not Disturb. Salutiamo gli amici Tony e Marino, che come sempre il martedì e il venerdì ci tengono compagnia dalle 21 alle 23, stessa fascia oraria di New Entry. E intanto è arrivato anche un messaggio dal nostro Antonio che ci dice: sonda in tenda, visto che la settimana scorsa parlavamo di come attrezzarsi per la tenda, per andare a dormire in tenda. Raccontaci un po' com'è andata, Antonio, raccontaci, perché sono veramente curioso, sono davvero curioso di sapere com'è andata, perché era la prima volta che andava in tenda, non sapeva un po' come organizzarsi. Qua abbiamo tanti esperti di tende, di campeggio, di tutte queste situazioni così, diciamo così, agresti, se vogliamo. E quindi raccontaci com'è andata e dici se ti è piaciuto e se per caso lo rifaresti. Perché c'è da dire che chi va in tenda di solito ci va magari per la prima volta un po' senza sapere cosa va incontro. Dipende molto dalla stagione. Cioè, chi va in tenda d'estate di solito, se becca la giornata è bella, poi ci ritorna in tenda. Se chi va in tenda becca la pioggia al primo giro, la prima volta che va in tenda, di solito rinuncia per le prossime volte. Non è facile, bisogna essere un po' lupetti, come si suol dire, un po' scout, un po' come la nostra Annina che se ne va in montagna con le tende a passeggiare e a organizzare eventi di questo tipo. Ma noi abbiamo parlato tanto di weekend, abbiamo parlato tanto di quello che abbiamo fatto questo weekend. È successo ancora, purtroppo si è ritirato Sinner da Montreal. L'Open del Canada ha perso quindi 3 stelle. Ovviamente Carlos Alcaraz, per il famoso infortunio, era già annunciata la mancanza. Yannick Sinner e Novak Djokovic hanno comunicato il loro ritiro. Una scelta ovviamente legata alla gestione delle energie per questi grandi campioni dopo il grande torneo di Wimbledon, lo slam di Wimbledon, e ovviamente in preparazione per lo US Open, perché stiamo arrivando alla stagione sul cemento e sarà dura. Però insomma il nostro Yannick nazionale ormai la fa abbastanza da padrone, non essendoci Alcaraz, che tra l'altro abbiamo scoperto essere tornato a giocare finalmente con la mano destra, giocare con la racchetta vera, e quindi insomma speriamo che possa tornare presto in vista anche dei prossimi tornei. Ma noi ci andiamo ad ascoltare Santa Marea con un'altra canzone molto bella in italiano intitolata Non ci si ama solo in primavera.

0: ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio Consegna.
1: Oh, non ci siamo, solo in primavera, Santa Marea. Un po' di musica indie, se vogliamo, italiana, ci sta. Ogni tanto mettiamo un po' di tutto, veramente un po' di tutto. Tra l'altro, questo weekend si è conclusa la settimana santa per gli aviatori, per i piloti. Io lo so, sono abbastanza monotematico questa sera, però c'è da dire che questo evento che si tiene ovviamente negli Stati Uniti è l'evento dell'anno, nel senso che quando è che si può trovare all'interno di un aeroporto migliaia di aeroplani, decine di migliaia di aeroplani e soprattutto si trovano aeroplani storici, aeroplani moderni, aeroplani da turismo, aeroplani autocostruiti, aeroplani militari, ex militari, aeroplani di tutti i tipi, tutti i generi, chi più ne ha più ne metta, e soprattutto tutti riuniti per una settimana all'interno di questo aeroporto che è Oshkosh, che ospita l'EAA Adventures, che è praticamente il raduno più grande d'America e più grande del mondo, potremmo dire, che è un po' caratteristico per quanto riguarda il mondo dell'aviazione, perché raduni così grandi non esistono altrove. Noi nel nostro piccolo a Bagnoli cerchiamo sempre di fare il nostro meglio col Fly Party, però ovviamente è un raduno dedicato agli aeroplani storici. Loro lì veramente la aprono a tutti, anche se la EAA sta per Experimental Aircraft Association, praticamente è l'associazione di quelli che costruiscono gli aeroplani, organizza questo evento per tutti, davvero per tutti. Sono migliaia, migliaia, migliaia anche gli appassionati che ci vanno non solo in aereo ma anche in macchina. Qualche nostro amico della zona è andato anche di persona, qualche nostro amico italiano è andato di persona proprio per questa settimana lì ad Oshkosh, e c'è da dire che sono organizzatissimi, davvero molto molto ben organizzati. Chissà, prima o dopo un salto ad Oshkosh magari me lo farò anch'io, visto che le date e gli appuntamenti sono ormai fissi di anno in anno e ci sono già le date pubblicate per i prossimi anni, quindi uno si può organizzare per tempo, magari ci andrò anch'io. Intanto noi, dopo aver ascoltato Santa Marea, ci andiamo ad ascoltare una band che è una band storica, una band famosissima. Hanno 70 anni per gamba loro, stiamo parlando delle Pietre Rotolanti, stiamo parlando quindi dei Rolling Stones, e il titolo della nuova canzone, il loro nuovo singolo, è In the Stars.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Eccoci di nuovo dopo i Rolling Stones, le pietre rotolanti. Che vedete, New Entry non suona soltanto gli artisti nuovi, gli artisti giovani o altro. Comunque va, c'è qualcuno che mi sta chiedendo se ho asciugato in giro. No, non sono ancora riuscito, perché essendo qui da solo in studio, c'è da dire che è un po' difficile far tutto, far regia, far pulizie, asciugare in giro. Magari ci provo quando termino la trasmissione, vedrò di fare qualcosa per dare una pulita in giro, perché veramente è un disastro. Capita a chi fa, di solito, in questo caso è capitato a me, anche se non l'ho fatto io il malanno, e toccherà pulire, toccherà sistemare tutto. Va bene, ma intanto questo weekend c'è stato anche il Gran Premio di Formula 1, l'arrivo un po' particolare, perché finalmente è tornata sul podio, la McLaren, Lando Norris è tornato a vincere, al secondo posto Max Verstappen con la Red Bull, al terzo posto il nostro Kimi Antonelli, solo il quarto per il ferrarista Leclerc, che tra l'altro era sotto investigazione per una bandiera gialla. Pareva non aver frenato durante l'esposizione di una bandiera gialla, invece poi dalle telemetrie si è visto che effettivamente ha frenato, e quindi hanno dichiarato i giudici di gara, o comunque l'equipe della FIA ha dichiarato praticamente che non si va ad investigare oltre, perché comunque Leclerc ha frenato durante quella bandiera gialla. Sappiamo che durante le bandiere gialle non si può sorpassare, bisogna rallentare, bisogna frenare, quindi bisogna dimostrare di aver rallentato la propria corsa, e in questo caso le telemetrie hanno dimostrato tutto ciò e quindi non ha subito una penalizzazione. Comunque staremo a vedere come prosegue il campionato del mondo di Formula 1. Siamo appassionati di motori, lo sapete, e quindi anche di Formula 1, e vi terremo aggiornati un pochettino alla volta man mano che passano i weekend e le gare di questo sport motoristico. Noi adesso ci andiamo ad ascoltare un duo un po' particolare. Stiamo parlando di due artisti italiani, Willy Peyote insieme con Bruno Rissas, artisti del panorama indie italiano, con questo loro nuovissimo singolo intitolato Mi Arrendo. Chissà com'è.
2: Vedo che un po' sopra in là, oltre sto grigio, il cielo è ancora molto blu. Mi manca la forza di volontà, il sacrificio, e a volte non ci riesco più.
3: Non so da quanto tempo ormai non disfo la valigia, non ho ancora visto fuori ma la vedo grigia. Forse è il mio umore che influenza il clima, siga, caffè, siga, che alzarsi già costa fatica. Non so se questa vita sia più una maratona di 100 metri, ma uguale se fatichi a stare in piedi. Nascondi le emozioni come fossero segreti, in un mondo che confonde i diritti coi privilegi, e c'è chi ne esalta i pregi. Oltre i nostri vecchi quartieri, un sistema che gentrifica anche i sogni e i tuoi

pensieri e non fa prigionieri, non fa sconti. Bastando a quei racconti, m'han detto il nostro è il migliore dei mondi. E questo è uno di quei giorni senza favole, di quando si potevano mangiare anche le fragole. E un giorno senza te come altri cento, un giorno in cui cerco un senso a ciò che sta succedendo. Forse un passo più in là c'è ancora il sole, però mi servono le prove. Difficile fidarsi se diluvia quando piove, certe lacrime si asciugano da sole.

pensiero quando è distruttivo. Dicono scappa Vez, vai a fare un giro, prima di dare il giro, prima che sia mattino, qui facciamo il conto dei superstiti. Autodistruzione, sti pensieri son proiettili, li scriverò

lasciare un segno. Forse un passo più in là c'è ancora il sole, però mi servono le prove. Difficile fidarsi se diluvia quando piove, certe lacrime si asciugano da sole.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conselmo.
1: Oh, allora abbiamo ascoltato Willy Peyote e Bruno Rissas. Credo sia la prima volta che la trasmettiamo questa canzone. Quindi intanto io, visto che era abbastanza lunga, perché durava poco più di 4 minuti, ho cercato di provare a dare un'occhiata, una sistemata, ho cominciato a raccogliere un po' i residui del controsoffitto, del bagno, della radio, per cercare di fare un po' di ordine, un po' di pulizia, ma c'è davvero il lago di là, devo dire... Sarà un po' difficile sistemare tutto, porterà via un po' di tempo, però ce la facciamo e ce la facciamo anche a proseguire New Entry. Abbiamo fatto il giro di boa, sono già le 22.05 in questo momento, se ricordiamo siamo in diretta e New Entry, lo ricordiamo, lo trovate in diretta tutti i lunedì sera dalle 21 alle 23 e soprattutto in replica fra il giovedì e il venerdì notte da mezzanotte alle 2, subito così per chi non ha sonno, per chi non dorme o magari per chi lavora presto, inizia a lavorare all'alba, magari si sta svegliando a quell'ora, non lo so. Si può riascoltare oppure lo potete riascoltare anche attraverso la nostra app per smartphone all'interno della sezione replay circa 10 minuti e un quarto d'ora dopo il termine della nostra trasmissione. Questa sera, come sempre, anche questa sera registriamo, quindi questa sera saremo in replica poi giovedì prossimo. Benissimo. Allora, dopo di noi ricordiamo l'appuntamento invece da mezzanotte alle 2 con la replica di musica ritrovata con il nostro Paolo Renzi e la nostra Valentina, che ci intratterranno per la notte fra il lunedì e il martedì. E sono abbastanza cotto anch'io. E allora, visto che sono cotto, andiamo con la musica, perché no? Andiamo con la musica, ci andiamo ad ascoltare un'altra bella canzone. Loro sono Young and Giant con Evergreen.

0: State ascoltando Free Radio. Sempre e solo bella musica.
1: Oh, continua a dare un po' di ordine e sistemare un pochettino man mano che passano le canzoni. Mi sto godendo un po' poco questo programma, soprattutto durante la fase delle pulizie, della sistemazione del disastro che è successo qui in radio, però diciamolo, lo facciamo ovviamente per dare un ambiente vivibile a chi verrà dopo di noi, chi verrà dopo di me, per l'esattezza. Ricordiamo l'appuntamento di domani sera con Do Not Disturb in diretta col nostro Tony e Marino. Quindi spero che almeno loro possano godere di una situazione un po' più ordinata, almeno quello. Ma non disperatevi, perché la musica nuova c'è, la musica nuova continua, e noi questa sera, fra la musica straniera e la musica italiana, ci stiamo veramente veramente tanto divertendo. Stiamo parlando adesso del prossimo artista, un altro artista che ormai riempie gli stadi, ormai fa veramente tanti concerti col pienone, col tutto esaurito, il famoso sold out di cui tanto si parla. Tra l'altro il weekend scorso c'è stato anche il concertone di The Weeknd allo Stadio San Siro a Milano. Il nostro socio Riccardo Picello c'è andato, e a vedere dai video, dalle foto, c'era il mondo, c'era davvero tantissima gente. Spero si sia sentito bene, si sia visto bene, ma a vedere così dei video che ha pubblicato, devo dire sicuramente è stato un gran bello spettacolo. The Weeknd è un artista ormai internazionale molto affermato, e quindi sicuramente sarà stato bello. E ci saranno tanti concerti, tante date anche durante la fiera qui di Sant'Agostino, perché no? Gusteremo sicuramente un po' di musica anni 90, gusteremo un po' di tutto, davvero davvero tante cose. Ma noi adesso ci andiamo ad ascoltare Tommaso Paradiso, ve l'ho annunciato poco fa, col suo ultimo singolo intitolato Agitare Coca-Cola. E chissà che disastro verrà fuori agitando la Coca-Cola, visto che di disastri questa sera stiamo parlando.

0: Sul nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Oh, allora, notizie letteralmente in diretta, perché letteralmente sono in diretta ste notizie. E c'è una notizia legata al mondo dello sport, una notizia legata al mondo dello sport, al mondo del calcio. E praticamente pare che si siano dimessi dopo meno di 15 giorni di attività il buon Paolo Maldini e Leonardo De Araujo, che si erano dedicati come direttore tecnico della nazionale e Leonardo come advisor del direttore tecnico della nazionale, si siano dimessi al loro ruolo dopo il siluramento politico dell'allenatore Andrea Pirlo, che era stato selezionato come diciamo CT, papabile CT della nazionale italiana di calcio. E praticamente hanno detto: sai che c'è, visto che la politica interferisce così tanto, diciamo tanto o comunque parecchio, noi non riusciamo a fare il nostro lavoro, e quindi, non riuscendo a fare il nostro lavoro, sapete che c'è, arrangiatevi. E come biasimarli, perché dopo il no di Guardiola per motivi personali e il siluramento politico di Andrea Pirlo, e anche il no di Ancelotti che ha confermato, diciamo così, la sua permanenza nella Seleção brasiliana, c'era un po' da aspettarselo che prima o dopo saltassero fuori anche interferenze politiche. Comunque va bene, è andata così, e chissà che ne sarà della nostra nazionale di calcio. Quest'anno non abbiamo potuto vederla all'interno del campionato del mondo, perché lo sappiamo bene, non si è qualificata la nostra nazionale. Speriamo che possa farlo nel prossimo quadriennio, qualificarsi al prossimo mondiale, perché è veramente ormai troppo tempo che non riusciamo a vedere i nostri giocatori, i nostri beniamini all'interno di un evento così importante. Ma noi andiamo avanti, continuiamo con la bella musica nuova, andiamo ad ascoltarci Harrison insieme con le Veronicas con Untouched.

0: Free Radio.
1: Oh, e dopo questo ritorno un po' alle sonorità fine anni 90, primi 2000, perché veramente questa ci ricorda un pochettino quel genere di musica di quel tempo, noi siamo qui, sono qui da solo questa sera, lo ricordiamo, salutiamo di nuovo la nostra Nina che si trova in quel delle montagne, più che montagne, vabbè, sarà 600 metri sul livello del mare, però comunque con gli scout, questa uscita di gruppo degli scout proprio per il centenario del gruppo scout AGSC1 di Conselve 1, che è un gruppo che vive ormai da 100 anni. È un appuntamento importante questo, perché raduna un po' tutte quante le età degli scout presenti qui nel territorio. Ma visto che sono da solo, c'è da dire che diciamo che adesso, vedi, mi ha risposto, mi ha scritto anche Luca Bertoli, il socio nostro, e quindi bisognerà avvisare quelli del comune, ovvio, perché qua la situazione è abbastanza critica. Tra l'altro non è neanche dei sacchetti per i rifiuti talmente grandi da metterci dentro i pezzi di pannelli che sono caduti, però va bene lo stesso, noi cercherò io di fare ordine il più possibile per cercare di sistemare un po' il bagno, perché è in una situazione pietosa. Ma va bene. Noi continuiamo con questo appuntamento, continuiamo in forze, perché loro sono tanti, sono bravi, sono forti e non vedo l'ora di vederli dal vivo. Stiamo parlando dei Pinguini Tattici Nucleari e ce li andiamo ad ascoltare con Sorry Scusa Lo Siento, questo che è il singolo che ormai sta spopolando in tutte le radio in tutta Italia, perché davvero sono veramente forti. Tra l'altro, piccolo particolare, è arrivata fuori anche la notizia che loro letteralmente hanno imparato a suonare la chitarra, qualcuno ha imparato dei giri, dei riff con la chitarra dei Dream Theater, quindi è una passione che ho anch'io, i Dream Theater mi piacciono parecchio. Questo è un piccolo aneddoto sui Pinguini Tattici Nucleari, che tutto diresti che tranne che avessero imparato qui i Dream Theater. Sorry Scusa Lo Siento, ce l'ascoltiamo.

0: Sei all'ascolto di Free Radio.
1: Come ogni mercoledì pomeriggio,
2: ogni mercoledì dalle ore 19 puoi ascoltare Curiosità e dintorni.
1: Già sprizzando.
2: Il programma in diretta condotto da Roberto Celon e Sergio Cobuccio. Curiosità e dintorni, con molti ospiti del territorio, interviste e interessanti chiacchierate in diretta.
1: Tantissimo pattinaggio.
2: Ogni mercoledì dalle ore 19 il programma in diretta condotto da Roberto Celon e Sergio Cobuccio.
3: Oh, intanto è arrivato a trovarci qui in studio il nostro amico Antonio, che è venuto a vedere il disastro che si è creato in bagno. Niente di irrisolvibile, assolutamente. Adesso con calma con Antonio magari ci diamo un occhio, però devo dire purtroppo sono cose che capitano, ma adesso ci organizziamo e vediamo di risolvere. Questa serata è una serata un po' in corsa, un po' la rincorsa delle 23, devo dire, perché manca poco più di mezz'ora al termine e davvero siamo quasi alla frutta questa sera e tocca tirare a campare, come si suol dire, Poi Antonio ci racconterai com'è andata in tenda, perché sono davvero curioso di sapere, perché è stata una prima per te e quindi voglio davvero sapere se magari i suggerimenti sono stati utili, quelli della scorsa settimana. Benissimo, allora noi intanto ci andiamo ad ascoltare, guadagniamo tempo, ci andiamo ad ascoltare Sienna Spyro con Great Expectation e torniamo tra poco.

0: Questa è Free Radio.
1: Non so se, abbiamo capito proprio tutto, perché mi ha spiegato in 30 secondi come è andata la serata, la nottata in tenda, ma a quanto pare è stato in grado di portarsi via non so quante coperte. Leggera, media, pesante, il piumone, il sacco a pelo, gli è stato prestato il materassino, ha dormito in tenda con un'altra persona, quest'altra persona ha preso sonno subito, si è messa a russare, quindi ha dormito pochissimo, 2 ore praticamente, insomma vabbè dai, comunque qualche suggerimento è servito, credo, qualche suggerimento è servito, bene, questa cosa ci fa piacere, almeno non abbiamo sparato cavolate, almeno non del tutto. E poi tra l'altro ha avuto l'esperienza di dormire quando non pioveva e poi anche svegliarsi dopo con la pioggia, è stato svegliato, piove e vai, unplane davvero, bene dai, insomma l'accampamento ha resistito alla pioggia? Più o meno, dai, direi di sì, bene, bene, bene. Questa cosa ci piace, ci fa piacere, speriamo di non dover beccare la pioggia anch'io quando andrò all'aerocamping, perché quello sarà tosto, perché tra l'altro portarsi via poi la tenda bagnata in aereo non è proprio il massimo, quindi cercheremo di capire se sarà bello il tempo e ci sarà l'opportunità di andare via in asciutto per tutti i giorni dell'aerocamping, che è una cosa importante per me. Soprattutto per il mio aeroplano, perché non è il massimo portarsi dietro 10 kg d'acqua, magari quando si bagnano queste strutture, questi piccoli arnesi infernali, dico io, che sono le tende. Benissimo, allora, abbiamo ascoltato poco fa Siena Spyro con Great Expectation, adesso torniamo in Italia, una canzone simpatica, molto bella, di Raresh, l'abbiamo già ascoltata, visto che è arrivato il nostro amico che aiuta i gatti del rifugio per gatti di San Luca di Tribano, e andiamoci ad ascoltare Raresh con Gatti, è una canzone che ormai è entrata nella nostra playlist da un po', ma noi ce la continuiamo ad ascoltare perché ci piace molto.

0: Free Radio Conselve, musica e informazione dal Conselvano.
1: Oh, vedi che il nostro Antonio è arrivato, è un arrivo provvidenziale, posso dire, perché ci mi sta aiutando a sistemare il bagno. Grazie Antonio, no, è davvero un piacere averti in studio questa sera, perché veramente mi stai aiutando tantissimo, e questa cosa non può che farmi piacere, perché avere un aiuto in queste condizioni di difficoltà è sempre gradito. Purtroppo non capita spesso di avere queste tipologie di aiuto, ma quando arrivano sembra veramente provvidenziale. Dunque, stiamo correndo verso la fine del nostro appuntamento di New Entry. Manca poco più di 20 minuti. Mancano poco più di 20 minuti, ma noi continuiamo con la musica nuova, continuiamo con un'altra canzone molto molto bella, ci piace davvero tanto, e soprattutto è una canzone un po' con sonorità retro, se vogliamo, quindi continuiamo con Benny Rivers con Step by Step in Time, e ce l'ascoltiamo immediatamente.

E siamo arrivati al punto in cui abbiamo raccolto tutti i detriti caduti dal soffitto. Ma cari amici e cari amiche che siete all'ascolto, vi diamo un aggiornamento. Siamo passati al moccio, quindi già stiamo proseguendo, e che non è male. Davvero non è male, perché me la vedevo brutta stasera, me la vedevo davvero davvero brutta. Dunque, veniamo a noi, stiamo correndo velocissimi verso la conclusione di questo appuntamento di New Entry. Mancano davvero poche canzoni alla conclusione del nostro programma, ma cari amici e cari amiche, non demordete, non preoccupatevi, perché anche se siamo un pochettino di corsa questa sera con i racconti, con le storie, ricordiamo ovviamente il nostro numero WhatsApp, il 378 0655 630, e ricordiamo soprattutto quelli che sono gli appuntamenti di cui siamo partner insieme con la Proloco di Conselve, qui all'interno dell'insieme delle manifestazioni, delle serate di estate a Conselve, piazza Cesare Battisti, qui a Conselve in provincia di Padova. Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ, animazione a cura di Baila Conmigo, quindi non perdete questo appuntamento, ci sarà da ballare, sì, ovviamente ci sarà Baila Conmigo con tutti i vari ballerini di questo gruppo. E oltre a Baila Conmigo, sabato 1 agosto ci sarà il ballo country con DJ Luca, DJ Nike e DJ Alex, che ci faranno divertire insieme col Country Tour e Country Storm, e quindi non perdete l'occasione per venirci a trovare in piazza Cesare Battisti a Conselve, Padova. Allora noi continuiamo con la musica nuova, continuiamo con Divag con Slow Down, Can't Stop Thinking.

0: scarica le nostre app, sempre aggiornate.
1: Oh, eccoci, eccoci. È arrivato nel mentre, oltre al nostro, il nostro ascoltatore di fiducia Antonio, è arrivato anche il nostro Antonio Bottin dello staff di Free Radio, che è venuto a vedere il disastro che è successo e giustamente si è preoccupato di verificare la situazione, è venuto a vedere anche lui. Adesso cercheremo di risolvere un po' tutto. Questa sera è andata così, ma noi non demordiamo, sono tanti gli eventi che ci saranno quest'estate. A chiusura della fiera di Conselve ci sarà, come sempre, la rassegna cinofila amatoriale. Ci hanno già portato i pieghevoli, ci hanno già portato i volantini qui in radio per far parlare di questa che è la 25esima edizione della rassegna cinofila amatoriale. Memorial Giuseppe Banzato e Memorial Franco Danieli. Domenica 6 settembre 2026 presso il Prato Comunale di Conselve, in entrata da via Fossalta, angolo Monsignor Beggiato, ci sarà zona ombreggiata per tutti gli amici a quattro zampe, aperto a tutte le razze, ovviamente iscritte e non alle razze più particolari. Ci sarà il Best in Show finale, ci sarà il Best in Show giovani, il Best in Show baby. Ci saranno veramente tanti premi, tanti speciali, lo speciale per i meticci, quindi anche quelli che non sono di razza, per capirci. C'era il miglior soggetto di Conselve, quindi il miglior cane di Conselve, perché li chiamano soggetti loro i cani, e i raggruppamenti con i trofei. Insomma, l'inizio delle iscrizioni sarà alle ore 14 e alle ore 16 la chiusura perentoria delle iscrizioni e inizio dei giudizi. Ci sarà tanti amici a quattro zampe da vedere, tanti amici a quattro zampe da coccolare da vedere, perché questa è la cosa più bella. E per informazioni potete contattare Doriano al numero 333-6514-204, oppure Nadia al 339-22-65732, oppure via mail a Doriano Trovo, senza l'accento sulla O finale, che sarebbe Trovò, @gmail.com. Quindi ovviamente durante tutta la manifestazione sarà attivo un servizio veterinario ad hoc per gli amici a quattro zampe, per i pelosoni. Noi continuiamo con la musica nuova, ci andiamo ad ascoltare adesso un nuovo pezzo, un pezzo che credo non abbiamo mai ascoltato, Gavin Adcock con The Day I Hang It Up.

0: Sul nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Oh, dunque, cari amici, cari amiche, per questa sera siamo un pochettino più corti del previsto, ma siamo giunti al momento dei saluti, il giro di saluti per chi ci ha scritto, per chi ci ha contattato, che per chi ci ha ascoltato. È importante questo momento perché salutiamo tutti e poi ci arrivano i messaggi della buonanotte, come sempre, quindi cominciamo con i saluti. Andiamo con salutare Marta! E ci ha ascoltato questa sera. Salutiamo la nostra Evita! Salutiamo il nostro Antonio che è qui in studio, che è venuto a trovarci. L'altro Antonio della radio, dello staff, che è venuto qui in studio a trovarci. Il nostro Roberto The Voice. Stiamo salutando veramente tutti, siete in tanti e soprattutto salutiamo tutti quelli che erano all'ascolto e non ci hanno scritto, ma insomma erano comunque collegati con noi. Dunque, abbiamo parlato di tante cose questa sera, abbiamo chiacchierato un po' di musica nuova, abbiamo chiacchierato un po' degli eventi che ci sono nel nostro territorio. Vi ricordo l'appuntamento con la replica di New Entry tra il giovedì e il venerdì da mezzanotte alle 2 e soprattutto fra una decina di minuti troverete nella sezione replay della nostra app per smartphone la puntata registrata e dopo di noi da mezzanotte alle 2 la replica di musica ritrovata col nostro Paolo Renzi e la nostra Valentina Magagna. Che dire, noi vi diamo l'appuntamento, almeno io vi do l'appuntamento a lunedì prossimo e con questa sera si conclude il mese di luglio per quanto riguarda New Entry e quindi dal prossimo appuntamento avremo la base nuova e la sigla di chiusura nuova perché ogni mese cambiamo base e cambiamo sigla. Noi vi lasciamo, io vi lascio con gli One Republic e Alesso con In Your Eyes che è anche la nostra base di sottofondo e ci risentiamo la prossima settimana sperando che la nostra Nina torni in forze e soprattutto torni. Non bagnata dalle montagne dal viaggio con i nostri scout. Buonanotte a tutti, ciao, grazie di essere stati con noi.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 31 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: martedì in diretta dalle ore 21.
1: Con Marino e Antonio qui su Free Radio Conserve.
0: Musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a

Sì, cari amici, allora sì, ci sono anche questa sera. Allora, benvenuti a Pillole di Musica. Sono Roberto Violato e questa sera vi accompagno in un viaggio ormai cominciato ancora un paio d'anni fa, due anni e mezzo circa. Questo viaggio fatto di storie, di significati e aneddoti, sfumature varie che rendono ogni brano unico. Diciamo che qui la musica non passa soltanto, si svela, si racconta, lascia emergere ciò che spesso rimane nascosto tra le note. Mettetevi comodi, lasciatevi guidare dalle emozioni. La nostra serata comincia adesso.

Beh, allora iniziamo da questo primo brano, che è un brano, una canzone di Howard Stewart, Year of the Cat, l'anno del gatto, che è una storia cinematografica ambientata in un luogo esotico e indefinito. Un uomo in viaggio incontra una donna misteriosa che lo trascina in un'avventura fuori dal tempo. Lui perde la direzione, perde il controllo e alla fine perde anche il pullman che avrebbe dovuto riportarlo alla sua vita ordinaria. Pensate, è il simbolo di un momento sospeso in cui ci si lascia andare a ciò che accade senza spiegazioni. E questo scriveva Howard Stewart. Andiamo avanti allora con il primo brano della serata, Year of a Cat. Poi ascolteremo gli Eagles con Take It Easy.

0: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.
1: Eh sì, è proprio così, il resto lo facciamo noi. Bene, voglio ricordarvi innanzitutto il nostro numero di WhatsApp, che è il seguente: 378-065-5630. Ripeto, 378-065-5630. Naturalmente, per chi vuole interagire con noi in diretta, tutte le sere riceviamo della corrispondenza, diciamo, tramite WhatsApp, e questo ci fa molto piacere. Bene, andiamo avanti con il nostro programma adesso. In programma altre quattro canzoni. Il primo brano che vi faccio ascoltare è di Elvis Presley, In the Ghetto, si intitola. Pensate che nel 1969 Elvis Presley pubblica questa canzone, una delle sue rarissime canzoni di denuncia sociale. Scritta da Mac Davis, racconta la vita di un bambino nato nella povertà di Chicago, fame, strada, violenza, fino ad una morte annunciata. E mentre lui muore, un altro bambino nasce nello stesso ghetto, pronto a ripetere il circolo vizioso. Elvis dovette lottare per inciderla, ma quel brano segnò il suo ritorno come artista, capace di parlare anche delle ferite dell'America. Dopo di lui ascolteremo Errol Mavey and the Blue Notes con Ain't No Stoppin' Us Now. Scusate, mi sono mangiato un po' le parole. Ain't No Stoppin' Us Now. Poi di America con You Can Do Magic. Come quarta canzone, Barry White, Let the Music Play. Ma iniziamo da Elvis Presley, In the Ghetto.

0: One ticket, please. Long almost everybody's here.
1: Eh sì, questa è la caldissima voce di Barry White, del grande Barry White. Let the music play. Lascia suonare la musica.

0: Questa è Free Radio Conselve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Bella musica e informazione dal Conselvano.
1: Free Radio.
2: Beh, voi dovete sapere, cari amici, che nel 1974 gli ABBA conquistano l'Eurovisione. Praticamente è un festival che fanno tutti gli anni, insomma, con Waterloo. Questa canzone trasforma la sconfitta di Napoleone in una resa d'amore. La protagonista capitola davanti a un sentimento irresistibile, una sconfitta che diventa vittoria. Raccontata con energia pop e ironia, tra l'altro, il gruppo rischiò di non portarla al concorso, ma quella scelta cambiò la storia della musica europea, pensate voi. Waterloo è la celebrazione di quando arrendersi è la cosa migliore che possa capitare. Dopo ascolteremo Belinda Carlisle con La Luna. La terza canzone è di Chris Rea, I Can Hear Your Heartbeat, posso ascoltare il tuo battere, il tuo cuore, e i Common Arts con Never Can Say Goodbye. Questa è una canzone di Gloria Gaynor cantata dai Common Arts. Never Can Say Goodbye, non dire mai addio. Ma andiamo con gli ABBA, Waterloo.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: E questi sono loro, sono i Communards, con la canzone Never Can Say Goodbye. Non posso mai dirti addio.

Eh sì, cari amici, allora noi continuiamo a pillolare. E adesso ascolteremo altri tre brani. Il primo è Moving Out di Billy Joel. Poi ascolteremo The Alphaville con A Victory of Love. E per la terza canzone ascolteremo Backstreet Boys con The Perfect Fan. Allora, Billy Joel con questa canzone, Moving Out appunto, descrive lavoratori che si ammazzano di straordinari per cambiare la loro vita. In realtà è una satira del consumismo e dell'idea che muoversi su equivalga a vivere meglio. Joel ha spiegato che Anthony, praticamente uno dei ragazzi protagonisti del brano, non è reale. Rappresenta ogni ragazzo irlandese, polacco o italiano che cerca di farcela in America, spesso sacrificando i propri talenti per obblighi familiari o pressioni sociali. Is that all you get for your money? Praticamente è tutto quello che puoi dare, puoi avere per i tuoi soldi. È la frase, diciamo, che smonta l'intero sogno. Se il prezzo è la salute, la felicità e la libertà, allora non ne vale la pena. Andiamo allora con Billy Joel, Moving Out.

0: ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: La settimana è solidità.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio con Selve.
2: Siamo agli Alphaville. A victory of love, la vittoria dell'amore. L'amore vince sempre. Su questo brano saluto Francesca, Giovanni e anche la Paola. Grazie dei saluti.

0: Eh sì, cari amici, adesso sono, beh, ce lo facciamo dire da lei.
1: Sono le 21 e 58 minuti.
0: Ecco, sono le 21 e 58 minuti, vuol dire che è passata più o meno un'oretta, insomma, fra due minuti che siamo assieme questa sera. Adesso ascolteremo gli U2, il brano che ho scelto, Angel of Harlem. Questo qua, questa canzone è un omaggio degli U2 a Billie Holiday, sarebbe Lady Day, e alla tradizione jazz e soul di New York. È una dichiarazione d'amore verso la musica nera americana, nata dall'impatto emotivo del primo arrivo della band nella Grande Mela. Luci, radio accesa su WBLS e

0: In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
1: Eh sì, qua alla notte, di notte ci si muove di notte. Eccoli qua.

E qui c'è da imparare, eh? C'è da imparare, queste sono lezioni in amore, questa qui è Level 42 Lessons in Love. Impariamo.

0: e Sidri o ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma basta che te ne ascolti.
1: Beh, per la gioia di tutti quanti i veneti che sono in giro per il mondo, ascoltare un po' la, diciamo, la lingua madre, la lingua veneta, non fa mai male, anzi. Bene, adesso ascoltiamo i Deep Purple con Highway Star, praticamente stella dell'autostrada. Questa canzone è nata quasi per magia su un autobus diretto a Portsmouth. È un inno, diciamo, si può dire tranquillamente, alla velocità, l'uomo, la macchina e il desiderio diventano un'unica forza lanciata sull'asfalto. Ricky Blackmore scrive un assolo alla bacca che diventa leggenda e l'album Machine Head viene registrato nel caos del Grand Hotel di Montreux dopo l'incendio del casinò. Highway Star apre i concerti, accende le strade ed è ancora oggi la definizione stessa di rock ad alta velocità. Poi ancora rock con gli AC/DC, Short Thrill, i Boston con Don't Look Back e i Metallica con Nothing Else Matters. Ma iniziamo queste quattro canzoni dai Deep Purple, Highway Star. E questa forte, ragazzi, Se non vi smuove questa canzone, non so che cosa vi può smuovere. Secondo me è una delle canzoni rock più belle mai state fatte.

0: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
1: Non conta niente di più. Nothing has mattered. Sapete chi sono questi, no? Questi sono i Metallica. Anche questo è un bellissimo brano. Ascoltiamocelo in silenzio.

0: You are listening Free Radio, the radio station of our city. Free Radio can sell always and only beautiful music. Download our app from your store.
1: Bene, abbiamo deliziato anche i nostri ascoltatori dagli Stati Uniti e in tutti quei posti dove si parla l'inglese o l'americano, ecco. Andiamo avanti adesso. Pensate, vi faccio tornare indietro adesso, andiamo indietro nel tempo, andiamo nel 1970 con i Creedence Clearwater Revival. La canzone che vi faccio ascoltare è Have You Ever Seen the Rain, che è una canzone che parla, un po' ambigua si può dire, parla di tristezza in mezzo alla felicità, di un momento luminoso che viene improvvisamente oscurato da qualcosa che sta per finire. John Fogerty l'ha scritta nel 1970, quando i Creedence Clearwater Revival erano all'apice del successo, ma internamente stavano crollando. La pioggia in un giorno di sole è la metafora perfetta di quel paradosso. Poi ascolteremo Harold Melvin and the Blue Notes con Don't Leave Me This Way, praticamente non lasciarmi in questo modo, non lasciarmi così. E poi i Commodores con Say On. Ma andiamo con i Creedence. Have You Ever Seen the Rain?

grande Errol Melvin and the Blue Notes, in questa bellissima canzone degli anni 60, fine 60, inizio anni 70. Don't leave me this way. Non lasciarmi così, in questo modo.

0: See where I don't want you to go.
1: Questa è Free Radio.

0: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
1: E passiamo ai Commodores con Sail On. La voce principale, sapete, è Lionel Richie, una voce bellissima.

Beh, amici, siamo verso la fine della serata. Abbiamo gli ultimi due brani che vi faccio ascoltare. Il primo è dei Dire Straits, che è un brano che si intitola How Long. Forse molti di voi magari non l'avranno mai ascoltato, perché è un brano un po' che non si mette tanto su per le radio e che non si fa suonare, insomma, ecco. E poi una canzone country, Charles Brooke con Yes. Ma ascoltiamoci questi Dire Straits con How Long. Chunky di country, questo brano qui è un brano country, questo qua di Dire Straits.

Cari amici, anche questa puntata di Pillole di Musica si chiude qui. Sono Roberto, naturalmente, e vi ringrazio per aver condiviso con me storie, aneddoti ed emozioni che la musica sa far riaffiorare con delicatezza. Spero che queste note vi abbiano fatto compagnia, regalando un momento di calma, un ricordo o semplicemente un sorriso. Vi auguro una notte serena, piena di pace e di buona musica. Noi ci risentiamo la prossima settimana, giovedì prossimo, sempre dalle 21 alle 23, con Pillole di Musica.

benvenuti, ben trovati amici. Questa è un'altra puntata di Mia Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Sanctuary di Brian Lee è un album che fonde abilmente il blues con il gospel, creando un suono unico e sincero grazie alla sua abilità nel mantenere integra la struttura del blues. Un disco piacevole che era arrivato in un momento che in molti non si aspettavano. Sanctuary è un disco contagioso, ricco di groove, gospel, funky e blues, un suono autentico e coinvolgente. Questa è Jesus Gave Me the Blues per voi, Brian Lee, a Me Blues.